0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.
1: Questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.

risucchiato dentro come per magia, mi chiedi quelque chose vuoi. Vorrei assaggiare quel liquore, l'idromele,

qua e non mi chiedere perché da solo, perché così se voglio prendo il volo e non mi domandare se ritorno, che non lo so.